fatti, fatti, fatti, fatti, tutti. Fatti, fatti, fatti, fatti, tutti. Fatti, fatti, fatti, fatti, tutti.